La compagnia aereo disco di Radio Studio X e il comandante Massimo vi danno il benvenuto a bordo della musica e vi augurano buon viaggio.

0: rhythm and dance with me.
1: Out here in the dark, I see you in every shade.
2: L'appuntamento con la dance di Mix by Ferro è adesso, venerdì 18.05. Siete su Radio Studio X. Sweet Nothing, Oscar Merck.

0: a venerdì prossimo, 18.05, Radio Studio X.
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
2: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
3: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!
2: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.

Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina e ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Benvenuti all'ascolto di un'ora di Buongiorno in Musica, come sempre 60 minuti che dedicheremo a notizie stravaganti, incredibili, divertenti. Questi sono alcuni aggettivi, però chi più ne ha più ne metta. E mettiamo anche insieme alle notizie le canzoni naturalmente. La musica non può mancare a Radio Studio X. Quindi non resta altro che dare il via al programma con la prima canzone che abbiamo in scaletta. Una canzone di un gruppo britannico nato nel 1972, un po' attempati, comunque sono ancora in attività e non sono gli unici attempati ad essere in attività, però finché resistono, perché no? Si tratta dei Rubettes e tra le canzoni di maggior successo, a parte Tonight, va menzionata forse proprio quella che li ha resi senz'altro famosi, è Sugar Baby Love.

un genere molto lontano dalla disco music che sarebbe arrivata da lì a poco praticamente. Era il 1974 quando i Rubens incisero questa canzone. Il genere è quello pop, glam rock, però ricorda moltissimo lo stile dei gruppi degli anni 60. Però è arrivato il momento di passare adesso alla prima notizia del Buongiorno in Musica e parliamo di Tokyo e Parigi. Cosa avranno mai in comune queste due città? In comune hanno avuto un torneo che si è svolto all'Accor Arena, appunto a Parigi, di sumo, lottatori di sumo. E per predisporre questo evento non è stato facilissimo. Innanzitutto queste acconciature un po' elaborate dei lottatori che sono un simbolo di questo sport. E questi capelli a chignon vengono trattati con un olio speciale, specialissimo, per cui alcuni funzionari sono dovuti andare a Parigi prima che si svolgesse il torneo per verificare che l'acqua parigina fosse adatta allo shampoo. E questa è una. La seconda stranezza, fra virgolette, è la numerosa delegazione che era composta da 150 persone, tra cui circa 60 lottatori di sumo, che naturalmente hanno viaggiato in aereo. Allora, in prima classe i campioni, in business i secondi classificati, in classe economica invece quelli della classifica più bassa. E vista la loro stazza hanno dovuto anche mettere a disposizione due posti per ciascuno. Ma non finisce qui, perché anche i bagni dell'Accor Arena, dove si è svolto l'evento, e dell'hotel dove i lottatori hanno pernottato, hanno dovuto essere rinforzati per poter sopportare il loro peso. Ma quanto pesano? Vado a vedere fra poco. Per poi poter costruire il dojo, che è l'enorme podio sormontato da un cerchio di 4 metri e mezzo, dove si svolgono gli incontri, hanno dovuto trovare anche il terreno adatto, l'equivalente in Francia, e fortunatamente sono riusciti a trovarlo in una regione parigina. 10 tonnellate di terreno, 150 kg di sabbia e la stessa quantità di cemento. Ancora un'ultima curiosità e poi pongo fine a questo lungo elenco di notizie che riguardano questo evento di sumo che si è svolto a Parigi, e parliamo del sale, che è molto importante nella religione shintoista, da cui traggono origine anche i rituali di questo sport del sumo. Sale che prima di un incontro viene lanciato dai lottatori a chi? Agli spettatori, non lo so a chi lo tirano. Comunque per questo scopo sono stati trasportati circa 200 kg di sale provenienti da Guérande, una regione francese, quindi non hanno dovuto portarlo dal Giappone. Basta così, e mi sembra sufficiente quello che ho raccontato per questo torneo di sumo che si è svolto a Parigi. Ascoltiamo adesso la prossima canzone in scaletta, e nel frattempo per curiosità vado a vedere qual è il peso di un lottatore di sumo.

pensavo molto, ma molto di più. Beh, non è che siano dei grissini, chiaramente. Comunque si va dai 90 ai 150 kg. Peso minimo per i novellini, 90 kg. Peso massimo invece per i non novellini, 150. Però c'è un professionista che è stato il più pesante di tutti, il russo, perché noi si pensa che i lottatori siano giapponesi, non tutti sono di nazionalità giapponese. Questo lottatore di origine russa si chiama Anatoly Valerievich Mikhakanov, però è conosciuto con il nome giapponese di Aurora Satoshi, e ha raggiunto il ragguardevole peso di 295 kg. E con questo bel peso detiene due primati: il lottatore di sumo più pesante di sempre e la persona russa più pesante di sempre. E mentre andava in onda la canzone, ho avuto anche modo di vedere un video di questo lottatore contro un novellino, cioè praticamente Satoshi è la matrioska, visto che lui è russo, dell'altro lottatore. Ora però basta parlare di sumo e andiamo avanti con la musica e con Grace Jones e Do or Die.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Negli ultimi anni è nato un nuovo modo di viaggiare, la crociera. Mentre una volta erano appannaggio solo di pochi perché costavano un occhio della testa, oggi sono invece alla portata di quasi tutte le tasche, a partire dalle cabine in fondo, dove praticamente ti danno quando entri una pala con il carbone per spalare, e insomma cabine naturalmente che costano poco perché sono a livello dei motori, e quindi anche interne senza oblò, per andare poi su fino all'attico, fino al ponte superiore dove ci sono le cabine extra lusso. Ma parliamo adesso di una nave che forse, io spero di no, dovrebbe essere varata nei prossimi anni. La Freedom Cruise Line International ha recentemente annunciato l'intenzione di costruire la Freedom Ship, una città galleggiante lunga oltre 1,5 km, in grado di trasportare fino a 80.000 persone, ma talmente grande da non poter attraccare in nessun porto esistente. Quindi una città galleggiante con tutto ciò che questo implica. L'enorme nave avrebbe un proprio ospedale, scuole, banche, negozi, ristoranti, casinò, anche casinò, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, altre cose. La nave, larga 244 metri, alta 30 ponti, figuriamoci quello che abbia al 30° piano, vabbè, potrebbe ospitare fino a 50.000 residenti permanenti, oltre a 10.000 visitatori, tutti assistiti da 20.000 membri del personale. Si tratta di circa 8 volte la capacità totale della più grande nave da crociera del mondo, e i visitatori verrebbero trasportati da e verso la Freedom Ship con che cosa? Con navi più piccole, poiché quest'ultima, come ho detto prima, non potrebbe trovare posto in nessun porto. Ma se mai dovesse diventare realtà, come spera la Freedom Cruise Line International e come spero io invece di no, questa nave sarà probabilmente alimentata ad energia nucleare, e affinché ciò accada la compagnia deve prima raccogliere oltre 16 miliardi di dollari. E probabilmente non sarà neanche tanto difficile, perché ci saranno naturalmente persone, miliardari interessati a contribuire alla costruzione di questo mostro marino. E nella speranza che ciò non si avveri, andiamo avanti con la musica da Radio Studio X e dal Buongiorno in Musica, con la prossima canzone che vede protagonista George Michael, Faith.

0: Cause I gotta have faith.
1: La notizia della nave città farà felici quelli che fanno più crociere nell'anno, nel corso di un anno, perché ci sono queste persone patite delle crociere e quindi questa potrebbe essere una soluzione: prendere la residenza, il domicilio su una nave galleggiante. Quanto prima, io spero che questo non avvenga mai. Un mostro del genere in mezzo al mare è da evitare, come sarebbero da evitare già altre navi che sono piuttosto grosse. Però adesso andiamo avanti con le nostre notizie e vediamo un po' di cosa parliamo. Parliamo di IKEA e faccio un po' di pubblicità gratuita, perché IKEA ha avuto una grande idea. Ci sta anche di rima: IKEA idea. In 5 punti vendita in Svezia, naturalmente, verrà messo a disposizione un celebrante per matrimoni civili e l'opportunità di sposarsi in un'ambientazione suggestiva all'interno del negozio, fra divani, cucina, insomma uno si sceglie il suo angolino preferito. Dopo la cerimonia le coppie potranno gustare un menù estivo IKEA e riceveranno un regalo di nozze IKEA da portare a casa. Quante volte l'ho detto io, IKEA, tantissima, a quest'ora avrei guadagnato un sacco di soldi. L'opportunità di sposarsi in un negozio però è limitata, non è che tutti possano andare lì e dire no, io mi sposo. No, solo 3 coppie potranno celebrare il matrimonio in ognuno dei 5 negozi partecipanti, per 5 volte o in uno a scelta. Naturalmente prima della cerimonia le coppie devono aver presentato una richiesta di licenza di matrimonio all'agenzia delle entrate svedese, e affinché il matrimonio poi sia legalmente valido dovranno anche esibire un documento di identità valido e devono essere presenti 2 testimoni. Chissà poi come allestiranno questo posto dove celebrare il matrimonio e se gli sposi dovranno poi montare eventuali suppellettili. Per maggiori informazioni e per registrarsi, visitate il sito web

Sì, questo è Radio Studio X, il buongiorno e musica, è da circa mezz'ora vi sta tenendo compagnia Sabrina con notizie divertenti e musica. E dopo le Sister Sledge con We Are Family andiamo avanti con la nostra programmazione musicale, con la nostra scaletta, e abbiamo i Change con Hold Tight. Poi ci sarà la cover, dopodiché

Facciamo sfumare i change e passiamo alla cover 1975. Ecco, questo è l'anno in cui Harold Melvin and the Blue Notes incisero una canzone che poi ha avuto un grande successo perché è stata oggetto di cover. 1975, quella originale, l'anno successivo è stata interpretata e riproposta da Thelma Houston e dopo invece qualche anno, 1986, dai Communards. Una versione più ritmata, più in linea forse con il periodo, gli anni 80, ma noi naturalmente ascoltiamo la versione originale, quella di Harold Melvin and the Blue Notes, Don't Leave Me This Way.

Riprendiamo le notizie dal Radio Studio X del Buongiorno in Musica e continuiamo con una notizia elvetica. Si sa che gli svizzeri sono proprio precisini, anche se forse è cambiato qualcosa anche lì, però bisogna dire che sono fiscali, ecco, questo proprio nessuno lo può negare, e soprattutto un 32enne residente a Zurigo che è rimasto sorpreso nel ricevere una lettera dall'ufficio di riscossione crediti relativa a un debito fiscale di soli 5 centesimi di franchi svizzeri. L'uomo inizialmente ha pensato di aver commesso un reato gravissimo, aprendo la lettera ha scoperto invece che un saldo di 5 centesimi relativo ad una dichiarazione dei redditi del 2023 non era mai stato pagato e di conseguenza erano state avviate procedure di riscossione nei suoi confronti. Per regolarizzare la sua situazione, insomma, alla fine ha dovuto pagare 36,25 franchi svizzeri, che corrispondono a circa 40 euro, comprese le spese però, L'ha trovato un po' eccessivo e anche noi lo troviamo un po' eccessivo, anche perché questo importo avrebbero potuto benissimo aggiungerlo alla successiva cartella esattoriale. L'ufficio per il recupero crediti invece conferma che non esiste un importo minimo richiesto dalla legge per avviare un procedimento, è sì insolito per una somma così esigua, ma è legalmente possibile. Ti pareva che non trovassero una scappatoia per cuccarsi anche questi 40 euro? Da non credere, però con le agenzie delle entrate o ufficio recupero crediti non c'è da scherzare, hanno sempre ragione loro. E allora stendiamo un velo pietoso su questa notizia e riposiamo la mente con una bella canzone di Alan Parsons Project. È bellissima questa frase, io la ripeterei all'infinito ogni volta che va in onda la canzone, lo devo dire. Time is flowing like a river to the sea. Il tempo scorre come il fiume verso il mare.

E ogni tanto una canzone melodica per rinfrancare lo spirito e riposare la mente ci vuole. Alan Parsons Project Time. Adesso però cambiamo decisamente ritmo, quindi sveglia, mi raccomando, con M People e One Night in Heaven.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Ultima notizia di oggi da Radio Studio X nel Buongiorno e Musica, abbiamo un aggiornamento, non l'avevo detto all'inizio, capita molto di rado e quindi quando accade è meglio sfruttarla, perché le notizie io le do, poi vado a cercare aggiornamenti e non ci sono, quindi si rimane un po' con la curiosità. Stavolta però c'è una notizia che avevo dato tempo fa che riguardava una compagnia aerea islandese, la Island Air, che per la sua campagna pubblicitaria voleva che il servizio fotografico venisse effettuato appunto da una persona che di fotografie proprio non se ne intende. Ebbene, abbiamo una vincitrice. La vincitrice è una francese residente a Parigi che si è distinta tra oltre 127.000 candidati grazie alla sua incredibile capacità di scattare foto veramente brutte. E lo ha fatto condividendo tantissime fotografie istantanee dalla sua galleria fotografica personale, cioè fa schifo a fotografare, si fa pure una galleria personale. Comunque, proprio grazie a questa collezione di pessime fotografie è riuscita a vincere. Cosa l'aspetta? Avrà a disposizione 10 giorni per dimostrare che la bellezza naturale dell'Islanda è davvero infallibile. E per questo lavoro riceverà anche $50.000, incluse le spese. Che dire, se l'anno prossimo, fra qualche anno, un'altra compagnia aerea, magari più esotica, perché no, lancerà una campagna simile, non siete dei bravi fotografi, perché non candidarsi? Non si sa mai.

spero che la Island Air pubblicherà poi le foto di questa tizia. Sarei proprio curiosa di vedere che pubblicità verrà fuori per questa povera compagnia aerea. Comunque siamo giunti al momento dell'assegnazione della medaglia al fesso di turno. Avevo pensato di assegnarla al commercialista dello Svizzero che, a causa di un errore nella dichiarazione dei redditi, dopo diversi anni ha dovuto sborsare ben circa 40 euro in franchi svizzeri, naturalmente per un errore di 5 centesimi di franco. E se la dichiarazione dei redditi l'ha fatta il commercialista, a lui va la medaglia, altrimenti se l'ha fatta personalmente il tipo, beh, la medaglia va a lui. Con questo abbiamo concluso le nostre notizie, la medaglia è stata assegnata. Andiamo quindi avanti con la scaletta e con She'll Be Devotion, Love Me Baby.

Per quanto riguarda la musica, poi potremmo estendere questo discorso anche al cinema magari, ma più che altro la musica, ci sono le cosiddette meteore, cioè cantanti, gruppi che ne senti parlare una volta, hanno fortuna, hanno successo e poi vanno nel dimenticatoio, non riescono a prolungare la loro notorietà. Chissà come mai, forse non c'è abbastanza spirito di iniziativa, oppure non c'è fantasia, chissà da cosa dipende tutto ciò. Tutto questo discorso perché adesso va in onda la canzone, un brano delle Toulouse, erano un gruppo femminile canadese attivo negli anni 70, naturalmente non è più in attività, e ascoltiamo questa canzone, una delle rare canzoni che mandiamo in onda in lingua francese, perché in genere abbiamo prevalentemente lingua inglese, ma ogni tanto anche in francese si può ascoltare. Il titolo è C'est toujours comme ça l'amour.

0: E con questa canzone del Toulouse si conclude il Buongiorno in Musica di oggi del Radio Studio X per 60 minuti con notizie buffe, divertenti, spero. Vi ha tenuto compagnia Sabrina, ma non solo notizie, anche canzoni. E prima di salutare ricordo che se volete avere Radio Studio X sempre con voi basta scaricare la nostra applicazione e visitate il nostro sito. Auguro a tutti una buona giornata e ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, ma continuate a seguirci. Da Sabrina ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: A Radio Studio X sono le ore 5 in punto.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.

0: vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Cipi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem, I can't fix, 'cause I can do it. In the mix.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti
3: estate,
2: un libro.
4: Dopo il best seller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
5: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
4: Francesco, dove ci porti?
5: Vi porto in luoghi fisici dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui è a modellare la nostra vita.
4: E Jenny?
5: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così e alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
4: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
6: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
7: Piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Acid.
1: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio I.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 19 minuti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. La storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con...

0: A Radio Studio X sono le ore 7:31.
1: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio. Go!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 4 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna fino alle 17 chiuso per lavori il tratto tra Barberino e Ronco Bilaccio. Sempre in direzione Bologna per incidente un chilometro di coda tra Chiusi e Valdichiana. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Rallentamenti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione mare code in uscita a Santa Croce. In direzione Firenze code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, via Bolognese chiusa all'altezza del civico 271 per scavo urgente. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
15: Ciao a tutti, un abbraccio.
14: Ciao.

Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

0: Dance Rotation. Con
1: DJ Clever,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever.
4: Che sia una piccola.
5: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 fino alle 17 per lavori chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna per incidente 1 chilometro di coda tra Chiusi e Valdichiana. Per traffico intenso code a tratti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto e Peretola, rallentamenti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione mare, per incidente code tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. In direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze, via Bolognese chiusa all'altezza del civico 271 per scavo urgente. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: 2 minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:40.
4: Radio

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina e ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Benvenuti all'ascolto di un'ora di Buongiorno in Musica, come sempre 60 minuti che dedicheremo a notizie stravaganti, incredibili, divertenti. Questi sono alcuni aggettivi, però chi più ne ha più ne metta, e mettiamo anche insieme alle notizie le canzoni naturalmente. La musica non può mancare a Radio Studio X, quindi non resta altro che darvi al programma con la prima canzone che abbiamo in scaletta. Una canzone di un gruppo britannico nato nel 1972, un po' attempati, comunque sono ancora in attività e non sono gli unici attempati ad essere in attività, però finché resistono, perché no? Si tratta dei Rubettes, e tra le canzoni di maggior successo, a parte Tonight, va menzionata forse proprio quella che li ha resi senz'altro famosi, è Sugar Baby Love.

un genere molto lontano dalla disco music, che sarebbe arrivata da lì a poco praticamente. Era il 1974 quando i Rubens incisero questa canzone. Il genere è quello pop, glam rock, però ricorda moltissimo lo stile dei gruppi degli anni 60. Però è arrivato il momento di passare adesso alla prima notizia del Buongiorno in Musica, e parliamo di Tokyo e Parigi. Cosa avranno mai in comune queste due città? In comune hanno avuto un torneo che si è svolto all'Accor Arena, appunto a Parigi, di sumo, lottatori di sumo, e per predisporre questo evento non è stato facilissimo. Innanzitutto queste acconciature un po' elaborate dei lottatori, che sono un simbolo di questo sport, e questi capelli a chignon vengono trattati con un olio speciale, specialissimo, per cui alcuni funzionari sono dovuti andare a Parigi prima che si svolgesse il torneo per verificare che l'acqua parigina fosse adatta allo shampoo, e questa è una. La seconda stranezza, fra virgolette, è la numerosa delegazione, che era composta da 150 persone, tra cui circa 60 lottatori di sumo, che naturalmente hanno viaggiato in aereo. Allora, in prima classe i campioni, in business i secondi classificati, in classe economica invece quelli della classifica più bassa. E vista la loro stazza, hanno dovuto anche mettere a disposizione due posti per ciascuno. Ma non finisce qui, perché anche i bagni dell'Accor Arena, dove si è svolto l'evento, e dell'hotel dove i lottatori hanno pernottato, hanno dovuto essere rinforzati per poter sopportare il loro peso. Ma quanto pesano? Vado a vedere fra poco. Per poi poter costruire il dojo, che è l'enorme podio sormontato da un cerchio di 4,5 metri, dove si svolgono gli incontri, hanno dovuto trovare anche il terreno adatto, l'equivalente in Francia, e fortunatamente sono riusciti a trovarlo in una regione parigina. 10 tonnellate di terreno, 150 kg di sabbia e la stessa quantità di cemento. Ancora un'ultima curiosità e poi pongo fine a questo lungo elenco di notizie che riguardano questo evento di sumo che si è svolto a Parigi, e parliamo del sale, che è molto importante nella religione shintoista, da cui traggono origine anche i rituali di questo sport del sumo. Sale che prima di un incontro viene lanciato dai lottatori a chi? Agli spettatori, non lo so a chi lo tirano. Comunque, per questo scopo sono stati trasportati circa 200 kg di sale provenienti da Guérande, una regione francese, quindi non hanno dovuto portarlo dal Giappone. Basta così, e mi sembra sufficiente quello che ho raccontato per questo torneo di sumo che si è svolto a Parigi. Ascoltiamo adesso la prossima canzone in scaletta, e nel frattempo, per curiosità, vado a vedere qual è il peso di un lottatore di sumo.

pensavo molto, ma molto di più. Beh, non è che siano dei grissini, chiaramente. Comunque si va dai 90 ai 150 kg. Peso minimo per i novellini, 90 kg. Peso massimo invece per i non novellini, 150. Però c'è un professionista che è stato il più pesante di tutti, il russo, perché noi si pensa che i lottatori siano giapponesi, non tutti sono di nazionalità giapponese. Questo lottatore di origine russa si chiama Anatoly Valerievich Mikhakanov, però è conosciuto con il nome giapponese di Aurora Satoshi, e ha raggiunto il ragguardevole peso di 295 kg. E con questo bel peso detiene due primati: il lottatore di sumo più pesante di sempre e la persona russa più pesante di sempre. E mentre andava in onda la canzone, ho avuto anche modo di vedere un video di questo lottatore contro un novellino, cioè praticamente Satoshi è la matrioska, visto che lui è russo, dell'altro lottatore. Ora però basta parlare di sumo e andiamo avanti con la musica e con Grace Jones e Do or Die.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Negli ultimi anni è nato un nuovo modo di viaggiare, eh sì, la crociera. Mentre una volta erano appannaggio solo di pochi perché costavano un occhio della testa, oggi sono invece alla portata di quasi tutte le tasche, a partire dalle cabine in fondo, dove praticamente ti danno quando entri una pala con il carbone per sparare, e insomma cabine naturalmente che costano poco perché sono a livello dei motori, e quindi anche interne senza oblò, per andare poi su fino all'attico, fino al ponte superiore dove ci sono le cabine extra lusso. Ma parliamo adesso di una nave che forse, io spero di no, dovrebbe essere varata nei prossimi anni. La Freedom Cruise Line International ha recentemente annunciato l'intenzione di costruire la Freedom Ship, una città galleggiante lunga oltre 1,5 km, in grado di trasportare fino a 80.000 persone, ma talmente grande da non poter attraccare in nessun porto esistente. Quindi una città galleggiante con tutto ciò che questo implica. L'enorme nave avrebbe un proprio ospedale, scuole, banche, negozi, ristoranti, casinò, anche casinò, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, altre cose. La nave, larga 244 metri, alta 30 ponti, figuriamoci quello che abbia al 30° piano, vabbè, potrebbe ospitare fino a 50.000 residenti permanenti, oltre a 10.000 visitatori, tutti assistiti da 20.000 membri del personale. Si tratta di circa 8 volte la capacità totale della più grande nave da crociera del mondo, e i visitatori verrebbero trasportati da e verso la Freedom Ship con che cosa? Con navi più piccole, poiché quest'ultima, come ho detto prima, non potrebbe trovare posto in nessun porto. Ma se mai dovesse diventare realtà, come spera la Freedom Cruise Line International e come spero io invece di no, questa nave sarà probabilmente alimentata di energia nucleare, e affinché ciò accada la compagnia deve prima raccogliere oltre 16 miliardi di dollari. E probabilmente non sarà neanche tanto difficile, perché ci saranno naturalmente persone, miliardari interessati a contribuire alla costruzione di questo mostro marino. E nella speranza che ciò non si avveri, andiamo avanti con la musica da Radio Studio X e dal Buongiorno in Musica, con la prossima canzone che vede protagonista George Michael, Faith.

Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith. La notizia della nave città farà felici quelli che fanno più crociere nell'anno, nel corso di un anno, perché ci sono queste persone patite delle crociere e quindi questa potrebbe essere una soluzione: prendere la residenza, il domicilio su una nave galleggiante. Quanto prima io spero che questo non avvenga mai. Un mostro del genere in mezzo al mare è da evitare, come sarebbero da evitare già altre navi che sono piuttosto grosse. Però adesso andiamo avanti con le nostre notizie e vediamo un po' di cosa parliamo. Parliamo di IKEA e faccio un po' di pubblicità gratuita, perché IKEA ha avuto una grande idea. Ci sta anche di rima: IKEA idea. In 5 punti vendita in Svezia, naturalmente, verrà messo a disposizione un celebrante per matrimoni civili e l'opportunità di sposarsi in un'ambientazione suggestiva all'interno del negozio, fra divani, cucina, insomma uno si sceglie il suo angolino preferito. Dopo la cerimonia le coppie potranno gustare un menù estivo IKEA e riceveranno un regalo di nozze IKEA da portare a casa. Quante volte l'ho detto io, IKEA, tantissima, a quest'ora avrei guadagnato un sacco di soldi. L'opportunità di sposarsi in un negozio però è limitata, non è che tutti possano andare lì e dire no, io mi sposo. No, solo 3 coppie potranno celebrare il matrimonio in ognuno dei 5 negozi partecipanti, per 5 volte o in uno a scelta. Naturalmente prima della cerimonia le coppie devono aver presentato una richiesta di licenza di matrimonio all'agenzia delle entrate svedese, e affinché il matrimonio poi sia legalmente valido dovranno anche esibire un documento di identità valido e devono essere presenti 2 testimoni. Chissà poi come allestiranno questo posto dove celebrare il matrimonio e se gli sposi dovranno poi montare eventuali suppellettili. Per maggiori informazioni e per registrarsi visitate il sito web

Sì, questo è Radio Studio X, il buongiorno e musica. Da circa mezz'ora vi sta tenendo compagnia Sabrina con notizie divertenti e musica. E dopo le Sister Sledge con We Are Family andiamo avanti con la nostra programmazione musicale, con la nostra scaletta, e abbiamo i Change con Hold Tight. Poi ci sarà la cover, dopodiché riprenderemo le nostre notizie.

canzone che poi ha avuto un grande successo perché è stata oggetto di cover. 1975, quella originale, l'anno successivo è stata interpretata e riproposta da Thelma Houston e dopo invece qualche anno, 1986, dai Communards. Una versione più ritmata, più in linea forse con il periodo, gli anni 80, ma noi naturalmente ascoltiamo la versione originale, quella di Harold Melvin and the Blue Notes, Don't Leave Me This Way.

Riprendiamo le notizie dal Radio Studio X del Buongiorno in Musica e continuiamo con una notizia elvetica. Si sa che gli svizzeri sono proprio precisini, anche se forse è cambiato qualcosa anche lì, però bisogna dire che sono fiscali, ecco, questo proprio nessuno lo può negare, e soprattutto un 32enne residente a Zurigo che è rimasto sorpreso nel ricevere una lettera dall'ufficio di riscossione crediti relativa a un debito fiscale di soli 5 centesimi di franchi svizzeri. L'uomo inizialmente ha pensato di aver commesso un reato gravissimo, aprendo la lettera ha scoperto invece che un saldo di 5

centesimi relativo ad una dichiarazione dei redditi del 2023 non era mai stato pagato e di conseguenza erano state avviate procedure di riscossione nei suoi confronti. Per regolarizzare la sua situazione, insomma, alla fine ha dovuto pagare 36,25 franchi svizzeri, che corrispondono a circa 40 euro, comprese le spese però, L'ha trovato un po' eccessivo e anche noi lo troviamo un po' eccessivo, anche perché questo importo avrebbero potuto benissimo aggiungerlo alla successiva cartella esattoriale. L'ufficio per il recupero crediti invece conferma che non esiste un importo minimo richiesto dalla legge per avviare un procedimento. È sì insolito per una somma così esigua, ma è legalmente possibile. Ti pareva che non trovassero una scappatoia per cuccarsi anche questi 40 euro? Da non credere, però con le agenzie delle entrate o ufficio recupero crediti non c'è da scherzare, hanno sempre ragione loro. E allora stendiamo un velo pietoso su questa notizia e riposiamo la mente con una bella canzone di Alan Parsons Project. È bellissima questa frase, io la ripeterei all'infinito ogni volta che va in onda la canzone, lo devo dire. Time is flowing like a river to the sea. Il tempo scorre come il fiume verso il mare.

E ogni tanto una canzone melodica per rinfrancare lo spirito e riposare la mente ci vuole. Alan Parsons Project Time. Adesso però cambiamo decisamente ritmo, quindi sveglia, mi raccomando, con M People e One Night in Heaven.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Ultima notizia di oggi da Radio Studio X nel Buongiorno e Musica, abbiamo un aggiornamento, non l'avevo detto all'inizio, capita molto di rado e quindi quando accade è meglio sfruttarla, perché le notizie io le do, poi vado a cercare aggiornamenti e non ci sono, quindi si rimane un po' con la curiosità. Stavolta però c'è una notizia che avevo dato tempo fa che riguardava una compagnia aerea islandese, la Island Air, che per la sua campagna pubblicitaria voleva che il servizio fotografico venisse effettuato appunto da una persona che di fotografie proprio non se ne intende. Ebbene, abbiamo una vincitrice. La vincitrice è una francese residente a Parigi che si è distinta tra oltre 127.000 candidati grazie alla sua incredibile capacità di scattare foto veramente brutte. E lo ha fatto condividendo tantissime fotografie istantanee dalla sua galleria fotografica personale, cioè fa schifo a fotografare, si fa pure una galleria personale. Comunque, proprio grazie a questa collezione di pessime fotografie è riuscita a vincere. Cosa l'aspetta? Avrà a disposizione 10 giorni per dimostrare che la bellezza naturale dell'Islanda è davvero infallibile. E per questo lavoro riceverà anche $50.000, incluse le spese. Che dire, se l'anno prossimo, fra qualche anno, un'altra compagnia aerea, magari più esotica, perché no, lancerà una campagna simile, non siete dei bravi fotografi, perché non candidarsi? Non si sa mai.

spero che la Island Air pubblicherà poi le foto di questa tizia. Sarei proprio curiosa di vedere che pubblicità verrà fuori per questa povera compagnia aerea. Comunque siamo giunti al momento dell'assegnazione della medaglia al fesso di turno. Avevo pensato di assegnarla al commercialista dello Svizzero che, a causa di un errore nella dichiarazione dei redditi, dopo diversi anni ha dovuto sborsare ben circa 40 euro in franchi svizzeri, naturalmente, per un errore di 5 centesimi di franco. E se la dichiarazione dei redditi l'ha fatta il commercialista, a lui va la medaglia, altrimenti se l'ha fatta personalmente il tipo, beh, la medaglia va a lui. Con questo abbiamo concluso le nostre notizie, la medaglia è stata assegnata. Andiamo quindi avanti con la scaletta e con She'll Be Devotion, Love Me Baby.

quanto riguarda la musica, poi potremmo estendere questo discorso anche al cinema magari, ma più che altro la musica, ci sono le cosiddette meteore, cioè cantanti, gruppi che ne senti parlare una volta, hanno fortuna, hanno successo e poi vanno nel dimenticatoio, non riescono a prolungare la loro notorietà. Chissà come mai, forse non c'è abbastanza spirito di iniziativa, oppure non c'è fantasia, chissà da cosa dipende tutto ciò. Tutto questo discorso perché adesso va in onda la canzone, un brano delle Toulouse, erano un gruppo femminile canadese attivo negli anni 70, naturalmente non è più in attività, e ascoltiamo questa canzone, una delle rare canzoni che mandiamo in onda in lingua francese, perché in genere abbiamo prevalentemente lingua inglese, ma ogni tanto anche in francese si può ascoltare. Il titolo è C'est toujours comme ça l'amour.

0: E con questa canzone delle Toulouse si conclude il Buongiorno in Musica di oggi del Radio Studio X per 60 minuti con notizie buffe, divertenti, spero. Vi ha tenuto compagnia Sabrina, ma non solo notizie, anche canzoni. E prima di salutare ricordo che se volete avere Radio Studio X sempre con voi basta scaricare la nostra applicazione e visitate il nostro sito. Auguro a tutti una buona giornata e ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, ma continuate a seguirci. Da Sabrina ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna fino alle 17 per lavori è chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Sempre in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili in direzione Firenze code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato, in corso le demolizioni delle spalle esistenti. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti per mobilità pubblica, privata e ferroviaria. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Due minuti.
6: Estate!
5: Un libro.
7: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora distinto.
5: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
6: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna fino alle 17 per lavori è chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Sempre in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. E rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato, in corso le demolizioni delle spalle esistenti. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti per mobilità pubblica, privata e ferroviaria. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
7: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

0: Radio Studio X sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna fino alle 17 per lavori è chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Sempre in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. E rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, terminata la rimozione del vecchio impalcato, in corso le demolizioni delle spalle esistenti. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti per mobilità pubblica, privata e ferroviaria. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X, da Mic-

con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Radio Studio X. La musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 fino alle 17 per lavori è chiuso il tratto tra Aglio e Ronco Bilaccio in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato, in corso le demolizioni delle spalle esistenti. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti per mobilità pubblica, privata e ferroviaria. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio I.
6: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
7: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Rules of Rhythm and dance with me.
1: Benvenuti e bentrovati su Radio Studio X. Io sono DJ Leo Dance e questa è 90s Dance Machine. Oggi non è solo una puntata, oggi è un viaggio in quelle prime volte che non si dimenticano mai. La prima volta che una canzone dance ti ha fatto battere il cuore, la prima volta in discoteca, il primo CD comprato con i tuoi soldi, il primo bacio con una cassa dritta in sottofondo. La dance delle prime volte, perché diciamolo, gli anni 90 non li abbiamo solo ascoltati, li abbiamo vissuti e oggi li riviviamo insieme.

Torniamo indietro, è il primo momento in cui cambia qualcosa. Sei a casa, la radio è accesa, magari non sai nemmeno bene cos'è l'Eurodance, ma senti una voce, un synth, una cassa dritta e capisci che non è musica qualunque. È la prima volta che la dance ti sceglie e da lì non sarà più solo un genere musicale, sarà una parte di te.

0: magari quella era solo una canzone alla radio, ma dentro di te era già qualcosa di più, perché la prima volta che senti davvero la dance non stai solo ascoltando un pezzo, sta iniziando una storia.
1: Radio Studio X, Radio Studio X.
0: La prima discoteca non si scorda mai. Il timbro sul polso, l'ansia all'ingresso, la pista che vibra sotto i piedi e il DJ che ti sembra una divinità.

0: E magari quella sera sei tornato a casa con le orecchie che fischiavano, ma con un sorriso che non andava via. Se vi siete appena sintonizzati, ben trovati da DJ Leo Dance, state ascoltando 90s Dance Machine. Oggi puntata speciale, la dance delle prime volte. E le vostre storie stanno rendendo questa puntata ancora più potente.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: C'è una prima volta che resta incisa più delle altre, il primo amore, quello con la colonna sonora dance, quello che ancora oggi, quando parte quel pezzo, ti cambia lo sguardo.

0: magari quella storia è finita, ma quella canzone no, perché la dance degli anni 90 aveva questa magia, trasformava un momento in memoria eterna.
1: Radio Studio X, Radio Studio X.
0: Il primo CD comprato con i tuoi soldi, la copertina lucida, il libretto con i testi, il lettore con il tasto play premuto piano, quasi con rispetto.

0: E magari quella compilation ce l'hai ancora da qualche parte, con il pennarello sopra, scritta storta, ma piena di emozioni. Se vi siete appena sintonizzati, ben trovati da DJ Leo Dance, siete su 90s Dance Machine. Oggi stiamo vivendo insieme la dance delle prime volte e tra poco arriva un momento speciale.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: La prima volta che hai alzato le mani in pista, la prima volta che ti sei sentito libero davvero, senza giudizi, senza paura, solo musica.

0: E forse è proprio per questo che la dance anni 90 non passa mai di moda, perché non era solo musica, era libertà.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Ed eccoci al momento più speciale di 90s Dance Machine, la dedica dance. Mi scrive Elida Pistoia. La prima che ricordo in assoluto è Rhythm as a Dancer degli Snap. Avevo 10 anni, era estate. Salgo in macchina con mia cugina, ne ho patentata, mi fidavo poco, ma a parte questa canzone di cui mi innamoro al primo ascolto. Ancora oggi lo ricordo come uno dei momenti più belli e spensierati della mia vita. Sono passati 34 anni ed è ancora la regina di ogni serata anni 90. Eli, sai qual è la cosa più bella? Che a 10 anni non sai ancora cosa sia la nostalgia, non sai cosa sia il passato, sai solo che una canzone ti fa sentire felice e quella sensazione resta per sempre. Allora adesso torniamo in quella macchina, estate, finestrini giù, strada davanti e una vita ancora tutta da scrivere.

Le prime volte non si dimenticano, restano lì, come un vinile che non si graffia. Io sono DJ Leo Dance e questa era 90s Dance Machine. E ricordate, la prima volta che la dance vi ha fatto battere il cuore, sta ancora battendo. Grazie per essere stati con me, alla prossima puntata!

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.
1: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao. Dirty pop. Yo.

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao,
2: Radio
1: ciao.
2: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
3: Radio Studio X, l'unica in AM stereo.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

0: cura di Pierino V. Buon ascolto.
1: E allora eccoci qua, ancora su Radio Studio X, le magiche frequenze di Radio Studio X, l'unica in M stereo, è vero, è l'unica. Ci trovate sul DAB, canale

l'unica in AM Stereo. Si continua il filone che ho iniziato con l'altra puntata, cioè la funky soul, questa volta un po' più dance, un po' più movimentata, diciamo così. Dai. Si parte con KC and the Sunshine Band, la loro Shake Shake Shake Shake Your Booty. Yeah!

0: Oh, shake your booty. Oggi grandi nomi, eh? KC and the Sunshine Band. Shake your booty.
1: Ciao, sono Air Finestra e questo è Mixin Body.

ne arriva un altro grandissimo gruppo degli anni 70-80. Dopo KC and the Sunshine Band arrivano in terra il vento e il fuoco. Earth, Wind and Fire. Riprendo la mia sigla, ovvero In the Stone. E arriva così, arriva.

di fuori tutti oggi. Earth, Wind and Fire. Arriva Luther Vandross. Yeah, yeah, yeah, yeah. It's another now. Yeah. Piano, piano.

Un nome e una garanzia, Luther Vandross. It's over now. Come dico sempre.

0: La buona musica, quella che ha fatto ballare milioni di persone.
1: Eh sì, solo su Radio Studio X, la buona

Si chiama Ludo Randros, questo è It's Over Now. La Mick Endless Let It in mix. Let's go.

come dico sempre, le cerco, le trovo e ve le suono. Arriva Low Kitron, una remix di Fun Funk, Ziggy Funk, Talk to Me, il prossimo.

puro funky stasera, eh? Seguiamo il filone della prima puntata che abbiamo fatto con funky molto lento. Questa volta sono più dance.

sempre per il Mix for You di oggi. Pierinovi, le frequenze magiche di Radio Studio X. Talk to me. Parlami. Sì. La Ziggy Funk Edit.

grossi nomi oggi, grossi nomi. Dopo Luther Vandross, Seth, Wind and Fire, KC and the Sunshine Band, è arrivato Low Kitron. Ma in arrivo sono i loro, i D-Train. Welcome by, e loro. Questa arriva così.

Ricordo il sabato 18:30 sui canali social Facebook, Mixcloud e Instagram, la direttina con Pierino B, mixato live for full effect insieme a un bel contributo video, non so se piace o comunque va bene, dai. E tutti i martedì e giovedì dalle 16:30 alle 17:30 Radio Studio X, le magiche frequenze vi trasmettono questa buona musica. Il Mixing for You di Pierino B.

è il filone retro funky, questo è It's Falling in Love Surface. Perché il mix di prima è anche questo, è anche funky, oltre ad essere 80, 90, 70.

Ti piace Radio Studio X? Spargi la voce. La buona musica, quella che ha fatto ballare milioni di persone.

Loro si chiamano Silver. Questo è Come Back Lover. Come back, come back. Il prossimo un intramontabile. È la quick edit di Delegation. Oh yeah.

0: 80-90. Selezioni musicali a cura di Pierino V.
1: Ora! Eccolo!

Navigation, la Quick Edit. Yeah. Sempre per il Mixing for You in onda martedì e giovedì sulle magiche frequenze di Radio Studio X. Oh mamma mia.

come questa, ovvero un funky retro disco. Eh sì, non può mancare lui, il re Michael Jackson. Arriva, mamma mia, it's the falling in love. Provate anche questa, la Edit 4 Mix di Michael Jackson.

il re del pop, ma prima era molto molto molto funky, prima di incontrare Quincy Jones, era molto più funky. Michael Jackson.

0: Il mix in folio di oggi, Pierino B, is a falling in love. Michael Jackson, yeah. In arrivo la linea centrale, la Central Line. Walking into sunshine. Camminando nel sole felice. Into sunshine. Oh yeah! Arriva! Ora!
1: Ciao, sono Air Finestra e questo è Mixing for You con Pierino B tutti i martedì e giovedì.

It's time to party now. È il momento della festa. E ora. Ora è il momento della festa. It's time to party now. Ray Parker Jr. La Set the Rework di.

Mamma mia, un altro classicone, ma mi piace metterlo. La S-Remix di Cheryl, Cheryl, Cheryl, Cheryl, Cheryl Lynn. Oh yeah! Arriva! It's got to be real. Vai, Ray Parker.

Momento migliore ora. Sherilyn, la S remix di Go To Be Real. Entrata perfetta.

Ma Sherilyn Goal to be real, la S remake, e ancora Mixi for you alle magiche frequenze di Radio Studio X, come tutti i martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30. chi c'è alla console? C'è Pierino V. E tutto questo è rigorosamente mixato in live for full effect.

finire in bellezza. Si chiama Wilton Feather. In at the window. Arriva così. Vai!

puntata tutta in stile Soul Train, questa di oggi. Radio Studio X è anche questo, la buona musica.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Not a problem, I can't fix, 'cause I can do it in the mix.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!

0: Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Yo DJ,
2: DJ Master Mix.
3: Your DJ has only just begun.
4: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.

dalle groove degli anni 70 ai beat di oggi, questa è la vera dance. Sei su Radio Studio X con Your DJ, DJ Master Mix

la storia della dance, tutta in un solo programma, anni 70, 80, 90 e oltre. Your DJ, con DJ Master Mix, solo su Radio Studio X.

Your DJ, il viaggio nella dance che non si ferma mai, con DJ Master Mix su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con dei attratti verso nord tra Calenzano e via 1 variante, verso sud rallentamenti tra via 1 variante e Badia e tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 coda per traffico verso Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Nel via Infipili permangono 2 km di coda per veicolo fermo in avaria tra Ginestra e la Strassigna in direzione del capoluogo. Sempre in Fipili coda in uscita alla Strassigna e a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Rallentamenti per traffico tra San Miniato e Santa Croce in direzione mare, tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Prima di salutarci ricordiamo i provvedimenti di circolazione per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della sede ferroviaria tra le stazioni di Vada e Cecina. I treni interessati sono quelli sulla linea Pisa-Roma che registrano ritardi, modifiche e cancellazioni. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: 2 minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O, DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio. Studio. X. Allora, mi fanno notare di là dal vetro della nostra regia, ma se questo giro di basso ha funzionato su un rap con i Grandmaster Flash, perché anche noi, nel nostro piccolo, non possiamo provarci? Con 3 DJ e 5 MCs, Move to the Groove, Disco 4.

ancora Central Line. Si formano dopo alcune esitazioni iniziali e arrivano alla composizione finale della band nel 78. Il leader, Steve Salvari, proveniva da un altro gruppo di cui faceva parte anche Errol Kennedy, che diventerà il batterista degli Imagination, mentre altri due membri finiranno a suonare con Boney M. Partecipano in tour con molti artisti, tra cui Roy Ayers e i Real Think. Ah,

few places at the same time, il ricchissimo album di Ray Parker Jr. con numerosi estratti, tra cui scritta da lui stesso, Until the Morning Comes.

Siamo sullo stesso filone, vantano 2 dischi di platino e 5 in oro, hanno fatto parte della Solar Records, sono iscritti nella R&B Hall of Fame, Dynasty con il loro brano numero 1, And the Beat Goes On.

uno dei momenti migliori dell'intera opera. James M. Toomey.

È proprio lui, Eddie Murphy, l'attore dalla risatissima Contagiosa, che nell'82 esce con questo singolo un tantinello provocatorio, direi, dove un po' scherzando e un po' no, fa una lunghissima lista di cose da mettersi nel... Quando poi viene fuori una ricompensa da $100, le cose cambiano.

clear. Funky sempre più incalzante. A mio giudizio è il più bello. Rory Cunningham, Paul Crutchfield, Richard Lee, Norman Durham, Feel the Funk.

ancora Re Ivio, 13ª presenza, LP Rock On del 79, che è il secondo per la Arista Records. Da notare che quando Ray Parker Jr. fu messo sotto contratto con questa etichetta, è con gli amici Jerry Knight, Bonham e Carmichael che fonderà E-Radio, divenendo di fatto il primo gruppo afroamericano della Arista Records.

Aurra! La band inizia ad avere successo nei primi anni 80 con brani che scalano le classifiche. Questa è Nasty Disposition.

0: TT Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona serata, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 1 code a tratti, traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione di Roma. Sulla variante di Valico ancora una coda per traffico intenso tra Badia e il Bivio con la 1 in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla 11, anche qui una coda, flussi intensi tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. Veniamo ai treni sulla linea della costa per l'incendio nei pressi della sede di Cecina. La circolazione resta fortemente rallentata. Il 4135 è partito con 106 minuti di ritardo. È in chiusura per chi viaggia domani il tempo previsto dall'AMA, inizialmente sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio addensamenti cumuliformi nelle zone interne con isolati rovesci e brevi temporali. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buona serata.
2: Stai ascoltando Radio Studio X.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.
18: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate Dance 70 80 90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem? I can't fix it, because I can do it. In the mix.

0: differenza e nella selezione.
1: A Radio Studio X sono le ore 20 e 58 minuti.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

0: Radio Studio X, sono le ore 22 e 3 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: A Radio Studio X sono le ore 23, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Schemes su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
3: The Party, The History of Dance Music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

d'Europa del Nord. E allora adesso andiamo avanti con la disco version, con la versione lunga che possiamo trovare solamente all'interno dell'album di Stefania Rotolo di Go. Grande pezzo per quanto riguarda naturalmente la colonna sonora, esattamente, della trasmissione Piccolo Slam.

E come già detto, questa canzone faceva parte naturalmente della trasmissione Piccolo Slam, che era andata in onda esattamente su Rai 1 nel 1977 ed era affiancata a Stefania Rotolo, Sammy Barbeau, ballerino cantante di origine caraibica. Tra le altre cose, ebbe talmente grande successo questa trasmissione che le puntate vennero raddoppiate. Ne erano state previste 12 all'inizio, appunto, poi furono portate a 24, proponendo una seconda stagione di questa trasmissione. Tra le altre cose, la sigla che appena abbiamo ascoltato vincerà il Telegatto come migliore sigla televisiva edizione 1977, il premio popolarità di Radio Monte Carlo. Allora, adesso andiamo avanti perché abbiamo uno dei brani più famosi per quanto riguarda un personaggio veramente conosciuto da tutti, insomma. Mr. Bob Marley, questa è la famosissima Could You Be Love. L'ascoltiamo ovviamente in versione 12 pollici, versione disco mixer.

successone dei successoni. Questa canzone era stata anche inglobata nell'ultimo album dell'artista dal titolo Ups Rising, e vediamo un po', fu naturalmente compreso anche nel Greatest Hits Legend, che è stato un album veramente di grandissimo successo per tutti gli anni 80, insomma, anche a distanza di tanti anni questo album ancora oggi credo che venga di tanto in tanto venduto, insomma. E andiamo avanti perché abbiamo un'altra formazione molto famosa, niente popò di meno che i Boney M, ma con una veste molto interessante, forse meno disco, forse meno easy listening, ma vale la pena ascoltarlo questo pezzo.

con Bonnie M, d'altra parte c'era Frank Farian. In quel periodo Frank Farian andava veramente alla grande ed era, fra virgolette, il The Godfather, potremmo dire il padrino in un certo senso della musica dance tedesca, eh? E a proposito di dance tedesca, a questo punto andiamo avanti perché abbiamo ancora una produzione che viene dalla Germania a fine anni 70 con le Arabesque, questa City Cats.

Eccole le meravigliose arabesque con City Cats, era anche il nome dell'album che fu pubblicato nel 1979 per questo gruppo, esattamente il loro secondo LP che funzionò decisamente molto bene. Ricordiamo naturalmente questo gruppo molto attivo in Germania, e esattamente composto tra le altre anche dalla mitica Sandra, che poi era la cantante principale, diciamo così, del gruppo. Cambiamo decisamente

Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it.

a ritmo di funky. Ascolteremo 30 minuti dedicati a questo genere per quanto riguarda la produzione del 1980-1981. E noi abbiamo cominciato con The Taste of Honey e questa Rescue Me del 1980. Per quanto riguarda questa formazione di Los Angeles, formatisi addirittura nel lontano 1972, e loro realizzarono 4 album tra il 1978 e il 1982, cominciando prima a ritmo decisamente molto disco con Boogie Woogie e poi piano piano cambiando genere e trasferendosi, per così dire, al funky e dintorni. E in particolare questa canzone credo che facesse parte, vediamo un po' esattamente, dell'album dal titolo Twice a Sweet del 1980. Ancora un gruppo famosissimo funky, Delegation.

pezzo veramente molto carino che faceva parte dell'album Delegation 2 del 1981, dove trovavamo tra le altre cose due pezzi che funzionavano molto bene, In the Night e I Want You Back. Noi in questo caso ci siamo ascoltati un altro estratto, ossia la seconda traccia della prima facciata di questo LP dal titolo Dance Friends Boogie. Attenzione, perché la cosa un po' curiosa è che questo album dal titolo Delegation 2 appunto, non era il loro secondo album ma il terzo. I primi due in particolare, il primo era del 1977, è passato un po' in sordina, The Promise of Love, e poi il famosissimo Eau de Vie del 1979, e poi questo appunto del 1981. Poi loro faranno ancora altri tre album.

Una bellissima produzione naturalmente per Prelude Records, con un brano scritto da un certo Brown and Lester, e naturalmente questo meraviglioso Bobby Houston, in un periodo veramente d'oro per questo cantante, realizzò in quel periodo due LP, uno più bello dell'altro, in particolare quello del 1980 dal titolo You Got What It Take e l'altro del 1981 dal titolo The Main Attraction. In particolare ci siamo ascoltati questa canzone che prendeva il titolo di Very Last Drop, faceva parte in questo caso dell'album del 1981, dove trovavamo anche il Summer

In questo caso il funk è decisamente molto più duro rispetto ai brani che ci siamo appena ascoltati e faccia parte di un gruppo, i Seven Wonder. Loro, formatisi in Alabama, funzionavano piuttosto bene tra il 1978 e il 1980, e in particolare ci siamo ascoltati questa

un gruppo veramente notevole, a quell'epoca erano fra i più forti naturalmente, e in particolare ci siamo ascoltati dell'EP del 1980 pubblicato nel maggio di quell'anno, dove trovavamo anche questo estratto dal titolo All the Way Down per i Commodores, appunto, grande gruppo funky formatisi in Alabama nel lontano 1968. Tra le altre cose fecero da supporto ai Jackson 5, nel tour dei Jackson 5 nel lontano 1972. Poi, per quanto riguarda la carriera della musica a livello discografico, cominciò nel 1974 e sono andati avanti fino agli anni 90, vendendo, attenzione, 75 milioni di dischi. Accidenti. Mica male come discorso. Ricordiamo naturalmente che per un buon periodo loro furono legati alla voce indimenticabile di Lionel Richie. Adesso abbiamo ancora tempo per ascoltarci un'altra traccia interessante, quella degli Atlantic Star.

puntatona veramente dedicata al funky con Atlantic Star, questa Think About Death del 1980, anche in questo caso una formazione che è rimasta un po' nella storia della musica. Loro un gruppo veramente notevole, 13 album al loro attivo tra il 1978 e il 1999. Tra le altre cose non si sono limitati a fare anche degli album, ma occasionalmente, sto guardando, hanno partecipato anche a degli show televisivi, altre cose, insomma, decisamente molto interessanti. Atlantic Star, ma anche il prossimo è un altro gruppo famosissimo di questo genere musicale, i Fatback, classica band di New York City, formatisi nel 1970 e attiva per tutti gli anni 70 naturalmente, ma anche anni 80. Una cosa curiosa, l'ultimo suo album risale al 1987, dopo tantissimi anni di silenzio vennero ripubblicati nel 2003 un compact disc contenente dei remix di loro. Ci ascoltiamo questa canzone interessante dal titolo Lady Groove.

0: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Abbiamo trasmesso The Party. The Party. The Party, the history of dance music 70 e 80.
1: Para ustedes los mejores.
0: Qui Radio Studio X. Radio Studio X vi presenta la sua

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
14: Dove la differenza è nella selezione.

0: avere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Is proud to be broadcasting in AM stereo. We're giving you a better fidelity on AM radio than ever before. Better separation than FM. Fantastic oldies in AM stereo.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 2, in punto.
1: Welcome to the world of rhythm.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!